Ciao ragazzi, vi aspetta un nebo di guerra. Per lei, lei è speciale per il miracolo del mare, è speciale. Guarda la ragazza, è speciale per il bambino. Ma è la mia, è speciale per il uomo, è speciale per il mare, è speciale per il mare, è speciale per il mare, è speciale per il mare. E guarda, è speciale per il mare, è speciale. When I catch a smile, all the better, know the better, let you other guys be joined, and the best will do it again, you're back home. And you guys speak your mouth, oh, the better you walk in the other, speak to Joe, my other, say, what on earth, this is guitar. Now the spirit down there, okay, then sit down. When I came to jump in that sleeve mouth to see if the guitar, I didn't know how to spin around out the bar. And you come, or am, jump to jump and leave us up, to drop a chord, I'm a game to go, I'm speaking to boys, my mouth is there. Oh, we can always sell them out, we should have my way. Oh, we can always sell them out. Wait on the door. I cannot speak with nobody, come to your car, now we have to have your own pants belt. And, yeah, that's right. Thank you. I can't even speak for any word now. A lovely depth.